0: Ok, ho aperto Orange Liner 238, richiesto cancel copy in distrizione.
1: Orange Liner 238, cancel copy in distrizione.
0: Cancel copy in distrizione, Orange Liner 238.